0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
2: All the hits for Malta's weekend.
3: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
4: Che me l'hai scoperto?
5: Lui è un tizio Hurricane.
6: Sta l'inglese? Harry Kane.
5: Harry o Harry?
6: Le Harry.
5: A chi avete da Hurricane?
6: Sen naħseb għal-Hurricane, naħseb semma.
5: Xiex semmi għal tornado għal-Hurricane. Mux miskin, ina lija miskin, na jismu għek.
6: Emmin per
5: Hurricane.
6: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi għak Fonsu. Vera, Fonsu Fenek.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On Hick Bay.
2: Wake up with Jamie and Taryn.
3: Get home.